0: Ari, hoy cumpleaños Ari, hoy cumpleaños Ari, hoy cumpleaños, dale, dale, dale Ari, dale,
1: dale Ari,
2: dale,
1: dale
0: Ari, dale, dale Ari,
1: dale,
0: dale, dale, dale, dale, dale.
2: Ay, ay, ay, saluditos, Adri, en tu cumple, vamos, Adri, ya.